0: Namutasa bhagavato arahato samma samputasa. Namutasa bhagavato arahato samma samputasa. Namutasa bhagavato arahato samma samputasa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang namasami.
1: Hmm.